considero esta música del buen, es la música que a mí me chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una tazzetta in Canada, arriva da Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci porta.